qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza